0: sono già cucina.
1: Oh, alla bugawa.
0: So. Di man dagam kap.
1: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.